0: Poi sono rimasto. Tu hai chiesto un po'.
1: Affirm cases 7669.
0: Non vorrei che